0: Somos una radio diferente. Somos Panal Radio.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes.
0: Somos una radio diferente. Somos Panal Radio.